Susanne, lei copre io. Io carto nel burek, attacchi porcellano. Se vuoi si bulga ma tappeti parmesan. Zdarzy to mi nieszczęście.